0: si posta sta smetona, Hispania.
1: Ma non si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può, si può